Per conti, per pali, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indiche pastori. Per conti, per pali,